Ik aan No wonder my happy heart sings. Your love has given me wings. Penso che un sogno così non ritorna mai più. Mi dipinge con le mani nella faccia del blu.